0: Non c'è che non lo chiamo te, o qua c'è che confonde, non mi c'è che lo amo. E va mio, guardate pure che lo amo, c'è che
1: non c'è il sogno, e che è bambino, che molti sono sotto te, bambino, che è bambino, che è bambino, che è e per bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è bambino, che è